tanta voglia di te. Ma adesso che mi parli piano, quanta voglia di te.

niente, ma quanta voglia di te. L'amore non ha convenzioni e a volte capita che si cambia quando ti innamori, ma adesso che mi sei vicino, con l'innocenza di un bambino.

dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di

e delle luci in mezzo al mare. Penso alle notti là in America, al mostro delle lampade e la bianca scia di un elicottero.

da una nuvola, mi sembro più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come